0: 3.
1: Allo sdrone, allo.
2: Tutti, vero, so.
3: Uno si chiama tante sue che
4: sono.
2: Come costa le lucette?
4: Cioè, questo è un